有奖。

Mi piace moltissimo questa musica. Che cos'è la radio? Che radio è? Radio Eustachio. Radio Eustachio è la radio che ha scoperto le trove.

stato, egli viene adottato dalla famiglia compassionevole di una figlia nata da un precedente matrimonio del padre. Si troverà ancora una volta fratellastro della nuova madre e si può immaginare la complessità dei sentimenti con cui aspetterà la nascita di un bambino che sarà nello stesso tempo suo fratello e suo nipote. In questa situazione ripetuta, punisci i tuoi genitori. Un nato tardi da un secondo matrimonio e la cui giovane madre si trova ad avere gli stessi anni di un fratello maggiore. E si sa che questo era il caso di Freud.

30 minuti. Abbiamo messo infatti i grandi Proton Packs Band Toscana, che sarà in supporto al tour delle giapponesi Floppy Pinkies nella data di sabato 9 maggio, sabato prossimo, al Railroad di Paderno Dugnano in provincia di Milano, una data organizzata da quei mitici di Irritated People, insieme a Floppy Pinkies e Proton Packs, anche i vicentini The Slurmies. Tutte le band che accompagnano questa prima parte di tour dei giapponesi da Tokyo, Floppy Pinkies, vengono portate in questo Ducalic Rock 351, un puntatone essenziale sul sound che si espande con tanta voglia di battere il piedino ai grandi

Nel match spezzatino dell'ora di pranzo siamo all'87esimo al Dallara Bologna 0-0 tra il rossoblù di casa e il Cagliari, sardi in trasferta che strapperebbero quindi un pari. Ricordiamo poi alle 18 si gioca Torino Juventus Verona, mentre il match cui i riflettori puntati nella nostra diretta, almeno per darvi risultati parziali e aggiornamenti su il Mapei Stadium da Reggio Emilia, Sassuolo Milan, il match delle ore 15 in concomitanza con Ducale Clock 351. E questa sera l'internazionale non aspetta altro che candidarsi e campionarsi come campione d'Italia. Inter Parma, il match delle 20:45 questa sera, su cui mettere l'occhiolino. Ricordiamo che un altro match Atalanta-Genoa è finito sullo 0-0, quindi insomma nello spezzatino di questa 35esima giornata di Serie

E non ride ai lupi irpini la trasferta del Castellani di Empoli, purtroppo Avellino sconfitto ieri 1-0. Brutta gabola con anche un super da Fara, portierone dei lupi, che para due rigori, fatto ripetere, poi parato un'altra volta dal grande portierino scuola Lazio. Insomma, avanti con i lupi che comunque non perdono il contatto, sono sempre dentro i playoff. Ultimo turno la prossima settimana, si può ancora andare ai midici playoff per sperare e puntare a un lupo nella massima serie. Forza

Aria di ricostruzione a Foggia, anche se nonostante la Serie D maturata sul campo, molti fanno forse limitatamente fiducia a probabili ripescaggi. Si sa, insomma, le regolarità sono purtroppo all'ordine del giorno, soprattutto nel girone C della Lega Pro. Ma noi con i Sound spingeremo band che spingono e folgano le ali dei grandi Floppy Pinkies, band giapponese da Tokyo che si propone per delle date incredibili la prossima settimana, cominciando da giovedì 7 maggio nella splendida cornice dell'Arci Dall'O, Floppy Pinkies con i grandi Sweet Pants Party, la band austriaca che ha una grande carica e che vi metto su alla grandissima, perché secondo me meritano una bella diciamo carosello, anche se non siamo ancora in episodio. Io metterei la loro File Bravo, antemica del loro ultimo dischetto. Ladies and gentlemen, è un vero piacere, ora ci sono gli Sweet Pants Party.

calici ascoltatori di Radio Stichio. Verso il fine settimana c'è sempre il programma che a Bartolomeo piace tanto, Ducali Crow. E c'è Ducali Crow che in questa domenica 3 maggio, che intanto ti informa che per la partita a spezzatino, ma in questa 35esima della Serie A, Bologna-Cagliari, sesto di recupero, si gioca ancora, parziale di 0-0. Andiamo a vedere un po', dopo aver ascoltato gli Avem, allora Heard Upside Down, primo singolo del nuovo album Self-Titled Coming Up Soon quest'estate. Andiamo adesso a rinfrescarci un po' la memoria con una canzone da Back in the Days per i fan del vecchio punk hardcore, anche se qui derivato di scuola Lookout Records, perché questo disco 4AM Friday degli Avail venne pubblicato nel 1996 da Lookout, ristampato nel 2006 da J3. Gli Avail ce li ascoltiamo qui con la opening track di 4AM Friday, Simple Song, Avail.

0: Via Vale del leggendario Tim Barry, da Four and Friday, disco Luca Uttiana, memoria 1996, a Vale.
1: Snoop! What?
2: Motherfucking dog.
3: Name Snoop.
2: Motherfucking dog.
3: Damn. Name Snoop.
1: Uh-huh.
3: Name Snoop.
1: What's up?
3: Snoop!
1: What?
2: Motherfucking dog.
1: Damn.
3: Name Snoop.
2: Motherfucking dog.
3: Name Snoop.
1: What's up?
3: Name Snoop.
1: All right. Yeah.
2: Motherfucking dog.
3: Name Snoop.
0: Col sound importante andiamo a ribadire che anche gli Sweetpants Party da Innsbruck, la band austriaca capitanata da Calvino Miracoli, già in fan prodigio della mostra Zero Records e cantante dei grandissimi metal punkers Insanity Alert, hanno tre date, in realtà un tour agganciato partendo quindi da giovedì 7 maggio, giovedì prossimo all'Arci dell'O, Castiglione delle Stiviere, insieme a The Floppy Pinkies, la band nipponica a cui è dedicato l'episodio di Ducalic Rock coming up tra poco più di 20 minuti. E poi gli Sweetpants Party la fanno grossa al Joshua Blues in quel di Como venerdì prossimo 8 maggio, per poi tornare in zona Svizzera, attenzione, il 9 al Safari Bar di Zurigo, è il compleanno di Dave Martins, 40 anni, andiamo a fargli gli auguri sabato 9 al Safari Bar in quel di Zurigo, dove ci saranno i mitici Sweetpants Party che ricordiamo venerdì 8 al Joshua Blues suonano con la Tigre. Grandi mitici Sweetpants Party.
4: Fuck it, hooking up with G's. 20 days later, I'm from RTC. Doing it up.
5: Rolling.
4: Giving it up. Selling candy for a white boy at a light blue truck. And I'm coming up.
1: That's right.
0: La prossima band che mi va di proporre è proprio da elogio, in quanto ho ricevuto un super riconoscimento. Suoneranno infatti e sono stati aggiunti alla lineup del Punkadelica Festival per sabato 5 settembre al Circolo Magnolia. Sono i grandissimi Libidine, band della Romagna, di cui salutiamo il leader idolo indiscusso Jack e tutta la crew. Sono dei grandi, sì ragazzi. Ascoltiamo la loro traccia upcoming per l'album, dal titolo Verde Blu, i Libidine, veramente un piacere, Verde Blu dei Libidine. Libidine con gli MXPX, sabato 5 settembre a Magnolia, Punkadelica Fest.

Libidine con Verde Blu, mentre è finale a Dall'Ara di Bologna, 0-0 tra Bologna e Cagliari, formazione sarda quindi che strappa un punto, con un Bologna un po' ancora, diciamo, in crisi di risultati importanti. E ci prepariamo dal collegamento al Mapei Stadium di Reggio Emilia, dove si gioca alle ore 15 Sassuolo-Milan. Su Radio Eustachio. 1359 in modulazione di ampiezza e nello streaming perpetuo nel macinino Radio Eustachio, domenica 3 maggio 14:43 all'orologio centralizzato dello studio Of the Hills, Brunan.

un'uscita grandiosa, Third Ego dall'Olanda, nuovo album More Ego, apprezzati fan del punk hardcore, li vogliamo mettere con uno dei primi singoli pubblicati dall'album, appunto More Ego, gli olandesi d'Amsterdam, Third Ego, eccoli qui con Drained.

0: In plumus!
1: Passate!
0: Check, check, check in out! Dopo Autobot abbiamo ascoltato i grandi Lifetime con All Night Long.
2: Your girls, your boys, siamo da DJs.
3: E stacchiamo!
1: Il volume! Passate!
0: Il volume in plumus, ora 14:50, domenica 3 maggio 2026, countdown per Ducali Croc, ci lasciamo ora con i Face to Face e la loro Walk the Walk!

Coming up su Radio Stacchio, fra poco più di 5 minuti, 1359, modulazione di ampiezza, zona di Verona, nello streaming, perpetuo macinino del buon Bart Eustachiva, Ducali Krauk, puntata 351. Sha, yo.

0: Madonna Avenue.
1: Ciao su, on the avenue of LA, Southgate City, City of Los Angeles. L'ultima, quella bella, prima e poi di lanciarci con Ducale Croc 351, Proton Pax e la loro Paradox.

Toscani, Proton Pax, con la traccia Paradox. Dall'omonimo album Paradox, Proton Pax.

Check Tech One Show. Ladies and gentlemen, su Radio Stacchio viene ora trasmesso il programma Ducali Croc. Siamo sui consueti 1359 in ampiezza medua e nello streaming perpetuo del Buon Bartolomeo. Spazio ora al consueto approfondimento sulla musica punk rock. E ci siamo, grandi ragazzi, con un intro Game Face, Last of the Good Guys, super gruppo emo del Midwest, avanti per un Ducali Croc che solca le ancore questa domenica 3 maggio 2026, ore 15 e una manciata di secondi, con Ducali Croc dallo studio Of The Is per un episodio che si potrebbe definire sulle orme dei The Floppy Pinkies, di una band nipponica del verbo ramonero nel cuore, da Tokyo i ragazzi, che faranno dei concerti in Italia, in Bell'Italia, proprio da fiore all'occhiello, e cominciano quindi già giovedì prossimo, il 7 di maggio, al mitico Arci dall'O, in questa splendida cornice, con assieme a loro la band dall'Austria, gli Sweet Pants Party. Cavolo, che carica! E poi si scala là e si vola giù in Liguria per venerdì 8 maggio al Centro Sociale Zapata, a Genova, nel quartiere San Pierdarina, dove, grazie alla Dash the Crew, è stato organizzato un super concerto dove ci saranno Big Pose, gli Sludder e i romani I Don't, insieme ai grandi The Floppy Pinkies. Ancora esaltati.

0: carica giusta anche per gli aggiornamenti dalla Serie A, i match a menadito li conosciamo e ci colleghiamo dai campi per questo spezzatino della 35esima. Ricordiamo che è terminato per 0-0 il match dell'ora di pranzo tra Bologna e Cagliari. Il match che ha, diciamo così, l'occhiello per queste ore 15 è il primo tempo di Sassuolo-Milan dal Mapei Stadium di Reggio Emilia. Poi in questo spezzatino avremo alle ore 18 Juventus-Verona e alle 20:45 il match che molto probabilmente incoronerà l'Inter nazionale campione d'Italia, Inter Parma, con Radio Stacchio che ti ricorda che ogni domenica
1: Ducali Cross sulle frequenze di Radio Stacchio. Ogni domenica Ducali Cross sulle frequenze di Radio Stacchio.
0: E non vogliamo perdere tempo, allora conosciamoli questi The Floppy Pinkies e la loro traccia che dà il titolo alle P che portano in giro. Bet It, The Floppy Pinkies.

0: grandi The Floppy Pinkies e la loro Betty. E tra l'altro corre voce che in terra nipponica è momento di release party per questo EP al Kid Rock Pub insieme a Kimmy, Mami e Mac 3 Tours. Floppy Pinkies presentano il loro EP Bet It proprio oggi.
1: Ehi, ma che diamine!
0: Ah, che plumine col sound molto

Interessante a scoprire questa band giapponese che verrà in Italia per ben del 3-4 date in realtà, perché poi nella scaletta dei loro concerti c'è un matinée in zona Verbania per quello che riguarda la domenica, quindi sono sicuramente da seguire bene esponenziate nel nord Italia, soprattutto questo band nipponica che verrà appunto la prossima settimana in un primo show il 7 di maggio, giovedì, e qua si inizia a fare la settimana con i concerti presto, ma giusto perché la carica è anche quella organizzata dal mitico, importantissimo e pilastro del live set dei concerti Arci Dall'O, che li farà entrare in un orario che permetterà più o meno a tutti, insomma, di incastrarsi nella loro settimana, che ricordiamo è un concerto questo di giovedì 7 maggio, e vedrà The Floppy Pinkies con una band incredibile, veramente senza proprio, ci sono parole distinguibili per dire la grandezza degli Sweetpants Party, la band di Kevin Aper, equipaggiata con tanti altri guest, che ha introdotto in una frase un modo di dire per farci capire molto anche tra bro, diciamo, tra di noi si dice, ma non per dire sei un bro in maniera da pusillanime, per dire mi raccomando, fai il bravo, fai bene. E in questo caso ce lo dicono gli Sweet Friend Party dal loro bellissimo EP, fanno bella figura. È ora il momento di ascoltarli e ci saranno giovedì 7 maggio a Dall'O. Li ascoltiamo adesso con Fai il bravo.

voglia però di sottolineare anche il lato punk rock di questo episodio di Locale Rock 351. Vi andiamo a raccontare anche le date che avranno gli Swissman Party per questo loro mini tour, e comincia appunto giovedì 7 maggio alla settimana prossima all'Arcidallò di supporto a The Floppy Pinkies, e poi avrà una data venerdì prossimo l'8, il bellissimo posto è il Joshua Blues a Como, dove suoneranno insieme alla Tigre, mentre poi al compleanno di Dave Martens per il suo quarantesimo del grande Dave, sabato il 9, settimana prossima al Safari Bar, suoneranno in quel di Zurigo, Swiss Band Party, una band sempre mitica, vale proprio la pena di andarli a vedere. Ma chiudiamo un po' la parentesi, insomma, del concerto in quello dei Dall'O, ci torneremo sicuramente in altre parti di questo episodio. Andiamo adesso alla data dell'8, venerdì, in quel del Zapata CSA a Genova, concerto nel quartiere sempre d'arena, tirato su dai grandi ragazzi della Dash The Crew. Che power! E là ci saranno anche gli I Don't Proudly On Scuderia di Cali Records, del loro EP dischetto Alpha e Tuner Wear. Ascoltiamo gli I Don't dalla traccia mitica Beverly. Vero piacere sul Ducati Karaoke. I don't.

15:17 all'orologio centralizzato Studio of the East con gli I Don't e la loro Beverly Rockin' the Beat, proprio il caso di dirlo, per un concerto che è loro proposto alla CSA Zapata da quei mitici ragazzi della Dash the Crew. In quel di Genova, venerdì prossimo 8 maggio, suoneranno gli I Don't insieme agli Sludder, i Local Heroes, Big Pose e poi il mitici trio nipponico dal Giappone sollevando città ridente di Tokyo, The Floppy Pinkies. Ma continuiamo un po' la scalata nel conoscere le band che suoneranno appunto assieme ai grandi Floppy Pinkies qui appunto nella data di Genova, nel quartiere San Pierdarina al Zapata. Ecco, un vero piacere, ascoltiamo adesso dalla zona di Brescia vengono gli Sludder, un altro singolone loro bellissimo del nuovo album che è uscito dal titolo Arteries, che consiglio tantissimo nell'ascolto, un vero vero bel disco. Sludder, ora ascoltiamo con la traccia Paranoid Clown.

0: Radio Tastatio transmite solo roba buona. Radio Tastatio trasmette solo roba buona. Hey ho, Stacchio ho. Hey ho, Stacchio ho.
1: Radio Eustachio. Hey ho, Eustachio! Sicuramente rispondiamo presenti e arricchiamo per le band di Genova settimana prossima l'8 concertone organizzato dalla Decite Crew a CSA Zapata con band importanti come abbiamo appena ascoltato gli Sladder e in precedenza gli Idont. E ora, prima di passare ai grandi, The Floppy Pinkies, nipponici volanti, però la band Local Heroes in apertura per questo concerto allo Zapata sono i Big Pose. Tra l'altro chiamati protagonisti per un concerto che si terrà domenica 17 di maggio come presenza al Festival delle Etichette Indipendenti, rappresentando diciamo la Flamingo Records all'Arciarea Carugate in provincia di Milano. Bellissimo questo festival che propone tutte le label attorno alla musica punk indipendenti in Italia. Molto molto bello questo festival, e come molto piacere ci fa presentare i Big Pose da Genova con una traccia dal loro EP of Seagull and Rats, l'opening track Conspiracy Theory on TV. Vero piacere, ora ci sono i Big Pose.

Dudu, ducalici ascoltatori di Radio Stecchio. Verso il fine settimana c'è sempre il programma che a Bartolomeo piace tanto, Ducali Crow. E piace a Bartolomeo, Bart Eustachiba, il programma Ducali Karaoke che viene la domenica, in questa domenica 3 maggio, a segnalare anche il risultato parziale al Mapei Stadium, dove il Sassuolo è sempre avanti per 1-0 dopo un gol al quinto realizzato da Domenico Berardi. Ora siamo intorno al 20° di gioco. Con piacere abbiamo ascoltato la traccia dei Big Pose dal loro EP of Seagulls and Rats, fuori per Flamingo Records, la traccia Conspiracy Theory on TV. Tanta voglia adesso di girarsela verso zona Milano, andare in terra lombarda, la località felice è Paderno Dugnano, sedia del Railroad di Paderno, appunto questo super bar dove si affida la crew di Irritated People per far crescere questo concertone, il terzo di quale vi stiamo parlando, dei The Floppy Pinkies, la band nipponica, il suo primo tour italico. Sabato appunto girerà nella zona di Milano a Paderno Dugnano il loro concerto, dove c'è un'atmosfera in apertura scelta proprio coi fuochi d'artificio, e voglio far proporre appunto delle tracce dei toscani Proton Pax, e a seguire anche dei Disdurmisi, i vicentini, i veneti, nostri vicini di casa sicuramente. Ma prima partiamo con i Proton Pax, che hanno appena realizzato questo album che si intitola Vision from the Void per Man Basement Records e Striped Music, un super dischetto da cui ascoltiamo con vero piacere la traccia The Backrooms. Ora con Ducali Karaoke ci sono i Proton Pax.

0: Oh raga, cosa facciamo questa sera?
1: Uè, Pierlone, hai guardato sui social?
2: Non trovo mai niente.
0: Vai su Rebaltella.
3: Cosa fai questa sera?
4: Vai su Rebaltella.
5: Cosa fai questa sera?
6: Rebaltella!
7: Un calendario online condiviso delle realtà autogestite di Verona e dintorni.
1: Un super calendario, sicuramente la Rebaltella, a quale vale la pena di stroniare tutte le iniziative che ci interessano nel territorio veronese, andando a parlare dei Proton Packs, grandi organizzatori di concerti per quella che è la loro zona toscana, appena passato il Lobotomy Fest, super edizione con delle band esorbitanti nella categoria appunto di punk rock, quello che ci piace un sacco, come loro sono una super band, i grandi Proton Packs. E siamo in attesa del dischetto nuovo della band vicentina The Slurmis, da cui adesso in vista del loro concerto di sabato prossimo a Reiro di Paderno, insieme appunto dei Proton Packs e i Froppy Pinkies, i giapponesi, ascoltiamo una traccia dall'EP, ultimo rilasciato, Best Rapid Music e Apocalypse, ascoltiamo la traccia Little Giant.

alle 15.33, orologio centralizzato, Studio of the East, per questa domenica 3 maggio. Tembao e Kimamite qui non in Veneto, ma con tanta voglia di ringraziare anche i ragazzi che hanno dato una mano, completato con super spirito il bellissimo festival Fumento, a cui con Banchetto Radio e Banchetto delle Scuderie Ducali Records abbiamo potuto partecipare. Grandi per tutti i dibattiti e anche gli eventi delle serate, un super team che veramente noi come radio, mi sento di poter dire, veramente ringraziamo e Gandhi per questo festivalone da loro messo in concreta attuazione, perché è un bel evento veramente che hanno messo alla realizzazione. Bravi ragazzi, bel Fomento 2026, mi è piaciuto un sacco. Yeah. So I'm more focused cause my lifestyle's bogus. I got to get out cause this fast life's over. Siamo precisi ai punti, diciamo, del tavoliere, un po' così, della classifica. Per l'Avellino si onora il piazzamento di salvezza in Serie B, non si pensa ai playoff, dipende molto dai canarini del Modena. Da canarini si vede male, ma il Modena è l'ultima prossima partita dell'Avellino in casa, avrà il Modena. Ricordiamo, Avellino ancora ai playoff, ma si fanno molti conti anche per classifiche e partite che potrebbero far dipendere poi l'eventuale piazzamento nelle appunto prime 8 che disputerebbero i playoff della promozione in Serie A, indipendenti anche del risultato del Lupo, quindi insomma si pensano anche vari ed eventuali. Comunque la Serie B conquistata sul campo è un ottimo risultato, grazie soprattutto all'avvento di un mister chiaro e di grande guida come Ballardini, il Ballardo Balla.

si pensa che ci sia area di rifondazione a Foggia con la Serie D così acquisita purtroppo sul campo, qualcuno spera ripescaggi e andare a vedere, ma comunque non si sa come sarà poi l'avvento di una rosa tutta da rifondare per la prossima stagione a Foggia Notte Fonda calcisticamente purtroppo.

con un turno di Serie A che ci permette di seguire in maniera acuminata tutta la 35esima, andando a parlare già dal match che si è svolto nella giornata di ieri tra Atalanta e Genoa, terminato sullo 0-0, il match del spezzatino di questo tournament nell'ora di pranzo, terminato anch'esso sullo 0-0 tra Bologna e Genoa. Poi stiamo parlando e commentando un Sassuolo-Milan 1-0 per la formazione nero-verde che segue appunto da Mapei Stadium questo match contro il rossonero in gol al quinto di Domenico Berardi. Avanti poi a parlare che gli altri match di questa giornata riguardano la partita delle ore 18, la vecchia signora, la Juve, affronta il malcapitato Verona, sembra un po' così servita sul piatto d'argento per un over, come direbbe sempre il grande, super solido compiato dalla regia, grande TJ Hansen. E poi andiamo a vedere un po' che ci avremo questo match importante con Inter Parma, si vuole forse regalare là lo scudetto quasi sicuramente all'internazionale contro l'ex squadra del suo allenatore Christian Kivu, il Parma, appunto Inter Parma 20:45 questa sera per la 35esima di Serie A. E ci è venuta una gran voglia di saltare al volo sul tour dei The Floppy Pinkies, trio nipponico gagliardo, e ascoltare un'altra traccia del loro EP che ci porteranno la prossima settimana in ascolto dal vivo in Italia, Bet It. Ed ascoltiamo ora quindi di The Floppy Pinkies, Uncomfortable Zone.

0: Grandi le Floppy Pinky ci fanno proprio volare con il loro sound, il trio nipponico che nella data di giovedì prossimo 7 maggio all'Arci dell'O concertone insieme agli Sweet Pants Party, la band di Calvino Miracoli, Kevin Aper, in questo caso da Innsbruck, Austria, a cantarcele con un super sound e un EP uscito dal titolo Fanno Bella Figura, che rinverdisce un po' la caratteristica dello stile italiano, un po' Deutsch del Brennero, non alla Carlo Verdone, però con uno spirito appunto del grande Calvino. Ma la prossima canzone in realtà che andiamo a ascoltare dall'EP Fanno Bella Figura è composta dal mitico Jay, da conosciuto cantante degli Jagger Olli, super band che è stata da poco anche in tour in Italia. La traccia è Roberto Baggio e si porta proprio a quella finale di Pasadena del 1994, dove il nostro Roby purtroppo calciò alto il suo tiro dal dischetto. Sentite però che bella canzone tirata fuori dagli Sweet Pants Party, che saranno giovedì prossimo in concerto all'Arci dell'O. Ora è tempo di Roberto Baggio.
1: Contro, scusate, Taffarelli. Ecco Roberto. Alto! Il campionato del mondo è finito. Lo vince il Brasile.

Sweet Pants Party, che sound il loro, ce l'hanno un po' un'ironia, perché è difficile anche scherzare con ragazzi coetanei italiani, certo, per il mitico sound proposto dagli Sweet Pants Party qui dal mitico Jay dei Jagger Holly, ricordiamolo. Sweet Pants Party in tour settimana prossima in Italia, ce n'è da parlare perché oltre alla data di giovedì al Dallò insieme appunto ai The Flow, Pinky, Strio Nipponico, venerdì saranno in concerto al Joshua Blues a Como con la Tigre, mentre sabato migrano in Svizzera al Safari Bar per il compleanno 40° di Dave Martens. Grandi Sweet Pants Party, andateli a sentire cominciando magari giovedì dal Dallò. E per noi invece voglia di volare nella data più lunga anche per il viaggio un po' da compensare, per il concerto che vedrà i Floppy Pinkies venerdì 8 maggio, venerdì prossimo, al CSA Zapata, organizzato da quei grandissimi della Dash The Crew, un concerto insieme agli Idont da Roma, Lander da Brescia, e poi avremo Local Heroes, i Big Pose, quindi tanto sound, ma cominciamo con ordine dagli Idont romani, proud of V10 Records e tante altre mitiche label come l'Inconsapevole Records, tra l'altro super etichetta che li ha prodotti anche per una traccia che fa parte del loro super compilation Punk Rock Again Genocide, una grande e notevole causa di 66 band per questa compilation dell'Inconsapevole Records, andatevela ad ascoltare, veramente a supportare. Proponiamo adesso gli Idont da una traccia che invece è appunto nel loro dischetto Halfway to Nowhere, ma è anche contenuta nella compilation Life in the Scuderia, compilation della Scuderia Ducali Record, che è in free download su Bandcamp, quindi proprio una cattedrillo, ve lo propongo molto volentieri. Black Philip, ora la traccia degli Idont.

0: I Don't con Black Phillip. Implumus.
1: Passate.
0: Check, check, checking out per mettere le ultime, quelle belle e quelle cariche, Don e Cesarini, ultimi 10 minuti di Ducali Karaok. 351, la puntata.
2: Yo boy, stamica DJ.
3: E sta qui.
1: Il volume, passate.
0: E c'è da cercare il volume sicuramente per mettere il sound ultimo, quello carico che ci piace un sacco, anche per parlare di quanto insomma sia importante la data della settimana prossima, l'8, in un contesto molto interessante e sicuramente vibrante al CSA Zapata, organizzata dalla Decide Crew, super data con gli Idont appena ascoltati, gli Sladder da Brescia, proprio super esposti, insomma questo disco Arteries, una bomba, andatevelo ad ascoltare, merita veramente un sacco, e Local Heroes Big Boss Genova Punk Rock con un EP pubblicato molto molto interessante, Ossigal Raz, anteprime in uscita, quindi molto da ascoltare. I grandi Big Boss li ascoltiamo adesso con la loro traccia Open Wounds, un vero piacere su Radio Stacchio, Big Boss.

Dall'EP of Seagull e Rat, Open Wounds, The Big Pose, grande band genovese, che sarà il concerto venerdì prossimo, concertone allo Zapata. E adesso a parlare del concerto di Milano di settimana prossima, sabato, organizzato dalla grande super crew di Irritated People, Reiro di Paderno Dugnano, provincia di Milano, ma con tanta voglia di sound, carichi a mille. Con The Floppy Pinkies avremo i Proton Packs toscani, da un lignaggio incredibile, anche organizzatori del mitico festival Loboromi, appena si è svolto la scorsa settimana. Grandi ragazzi dei Proton Packs, attivi in molte altre band, anche progetti, e insieme a loro i Vicentini Slurmis. Io ve li propongo adesso tutto d'un fiato, con prima i Proton Packs, la loro Paradox, e poi la scheggia proprio dolce dei Slurmis, il loro Gloom, ora con Ducalica Rock, Proton Pax e Slurmis.

Shock! Ed è un Ducalic Shock verso i saluti, Ducalic Rock puntata 351 degli Slurmis. Abbiamo ascoltato la traccia Gloom del loro EP Apocalypse e sappiamo che i ragazzi sono pronti presto fuori con un nuovo album full length con 10 tracce, quindi tanta attesa per gli Slurmis. Vediamoli sicuramente sabato prossimo a Rero da Paderno Dugnano, una data sulla strada con i The Floppy Pinkies, trio giapponese di cui vi abbiamo parlato in questo episodio con vero piacere, e con i grandi Proton Packs, i toscani veterani della scena punk rock, incredibili veramente. E adesso a parlare come dire, anche un po' di appuntamenti, di aspettative per le prossime settimane. Diciamo che la prossima, con domenica 10, non andremo sicuramente in onda per un motivo importante, anche insomma così sindacabile un po', il concerto degli Screeching Weasel a Trezza sul Ladda, insieme con l'apertura dei grandi Retarded e Deodorant dalla Finlandia. Poi la prossima settimana ancora probabilmente un appuntamento ancora più importante, quello del concerto, comunque della storia nuova da scrivere, degli Idont, la band romana che grazie a Scuderie insieme vedremo in concerto in quel di Montreal per il Pusa Fest. Quindi tanta voglia di vivere questa avventura assieme a questi tre fantastici ragazzi. Avanti con Ducalic Rock, che verso i saluti, i titoli di coda, tira fuori una canzone dei grandi Floppy Pinkies che sembra un po' un incitamento alla conquista. Hey ho, Britain, li ascoltiamo, e con noi ci ascoltiamo e ci vediamo la prossima settimana. Ciao ragazzi, state sicuramente su Radio Stack con altra programmazione, e noi ci prendiamo un po' little break e saremo sicuramente da voi tra qualche po' di tempo. State su Radio Eustachio.

0: Just check it out.
1: Look at that. My turn now.

sing. Sing something new, oh yes, sing anything.

Thank you.

people.

0: prendersi un autono.
1: Ma dove c'è? Ma dove c'è? Dove c'è? Chiesa la mela.
0: Se credi che il mondo sia piatto, allora sei arrivata alla fine del mondo. Se invece credi che il mondo sia tondo, allora sali. Vai su, sali. Dai, sali. Sali. Sali.

E la mela cosa fece? Salì, salì, salì, salì, poi salì, salì, salì, salì. Invece la foglia non aveva capito e salutò. Salutò, salutò, salutò, salutò, salutò. Rientrò nel mare e nessuno, dico nessuno, la vide più.